0: Panorama.
1: Coimbra, Portugal. Mi viene in mente una canzone. Allora, vamos!